0: stanno alla raya.
1: Il coyote del show.
2: Poco a poco me destruyo.
3: Estero de Atalanta, 90.9 FM.